Sono qui davanti a te, mi mancano parole, il sole si nasconde dietro.